Selvaggio, da montagne e plagio, non per la cada paesaggio, sul pieve si arriva, vamo a fare una strada sana, ma dopo se marina, andrea, cadono di fai.